ballar, chi il minuetto farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la demanda farai ballar, e del tuo canto, dall'altro canto, con questo e quello amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar, alla malista, come al mattina, tu la regina deve mentar, alla malista, tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazzo, te per quella, cercamela. Alla malista, domani mattina, tu una regina, te